cingavi in vencio, spicchieri voragi. Se cingane heres, vicinchieli ignoras, rönic, somi dobes che fai scimpatata scatan. Se cingas scalpe, spicinchieter marivis.